Έλαβε. Πόσο πλά. Έλαβε. Πόσο πλά. Shaka shaka boom in the very next style. Shaka shaka boom in the Rastaman style. Rubber the papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa papa